Molto lontano, a colori. Lo stol di Mario Schifano. Ferris wheel. Donovan. And now came Leon.